Ine non nemo si anyon lo ne vayene tsuela tsuela na Florida. Anon 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 non metio c'est si anyon lo ya kendo si anyon non ching ching ching bohui.

o ci ne ho xibili e do taw sa me to pa o keken do gunami to le gali to sa mon do gunami o isu no dola dola dola dola timo fu endinya waja ho de ni dinyam Andy, we be a jahodi di me a jahodi me do e bajo e do home.